0: Radio Company ha scelto Oasi Beach Club, Jesolo Venezia.
1: Anche tu ti svegli nel cuore della notte, controlli il frigo, anche se sai già che è vuoto.
2: Che fretta c'era!
1: Balli sotto la pioggia, senza musica e soprattutto senza l'ombrello. Il karaoke in macchina da solo al semaforo, ti guardano tutti ma non te ne frega niente. Rispondi alla voce del telepass quando si apre la sbarra e ti dice grazie. Allora sei proprio matto, sei uno di noi, i matti del matinè, ogni mattina dalle 9 alle 11.

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company.
1: Radio Company.
0: Radio Company ha scelto Zanzibar Music Beach, lungomare Adriatico, sottomarina.
2: Abbiamo chiesto all'intelligenza artificiale
3: se conosce brutti ma simpatici.
4: Esiste un programma radiofonico con questo nome ed è un appuntamento storico di Radio Company. I conduttori, storicamente guidato da Stefano Ferrari, spesso accompagnato da altri speaker come Pietro.
2: Ogni tanto.
3: Come? Passiamo di qua.
4: È un programma di intrattenimento puro, spesso in onda nel tardo pomeriggio, tra le 16 e le 18 o dalle 18 alle 20.
2: Ok, dalle 16 alle 18.
3: Esatto, brutti ma simpatici.
2: Zero problemi
3: e zero discussioni.
0: Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La notte su Radio.

0: niente, io quando riuscivo ero in piena forma, il mio momento di puro relax era quando riuscivo a fine turno tornare a casa e farmi 10-15 km di corsa. Arrivavo a casa che ero veramente rilassato e in pace con il mondo.
1: A parte ciao, il fatto
0: ragazzi,
1: che
0: sempre grandi.
1: Ciao, grazie. Allora, a parte il fatto che 15 km di corsa non sono pochi per niente, eh? Tanti. Però devo dire è vero, perché ti rilassano, probabilmente per lui. A me spomperebbero proprio.
2: Beh,
1: sarei
2: adesso come adesso.
1: Adesso è tanto difficile con questo caldo. Comunque, momenti top della vostra giornata, cioè quel momento anche che dura poco, può essere appunto la birretta ghiacciata arrivati a casa, la corsetta come diceva il nostro amico, che vi danno quel briciolo di felicità e goduria.

0: Radio Company, questa è Radio Company fino alle 9 insieme. Ciao Ale De Biasi, come stai?
1: Io sto molto bene, tu
0: molto
1: come stai?
0: Bene, molto bene anch'io. Momento top della giornata, ve l'abbiamo chiesto prima, visto che siamo partiti con Felicità Puttana di Tommaso Paradiso, dei giornalisti o meglio, e quindi c'è un momento della giornata che vi dà un pochino di goduria, di felicità. Ci scrive Violetta, giustamente mi dice il mio momento top è quando finisco di lavorare. Vabbè, certo, nel senso, timbri il cartellino, quello che devi fare, insomma, quando arriva l'ora in cui devi finire di lavorare ci sta. Poi sono Alessandra, il mio momento top della giornata è aprire la porta di casa, chiamare il mio cagnolino e salutarlo. Anche questo, anche quando ti accolgono in casa così i tuoi familiari oppure addirittura i tuoi animaletti, i tuoi piccoli pets, bello, bello, ci sta, molto molto bello. Amici, momento top, quindi 333-2688-688, esatto, il cane, come sempre. Adesso facciamo lo stesso gioco di ieri.
1: And now.
0: And now. Oh, ve lo dico ragazzi, De Biasi avrebbe scelto tutte canzoni proprio di quelle da deprimersi. Però voi fate di meglio, per cortesia. Ieri lo abbiamo fatto, lo rifacciamo anche oggi perché ci siamo divertiti. Cioè, scegliete voi un disco da cantare ad alta voce, d'accordo?
1: Come ad esempio Imbranato, qualcosa.
0: Vedi, ecco, Imbranato di Tiziano Ferro è una canzone che sì, bella, ma diciamo che se vogliamo deprimerci la mattina ci sta, insomma, è una canzone triste, Imbranato di Tiziano Ferro, va bene? Allora, proponetelo voi, quindi 333-2688-688, dischi da cantare ad alta voce, lo dice la parola stessa, da cantare, quindi non strafate, non proponete dischi che non potremmo mai suonare, proponete dischi che sono consoni con la programmazione di Radio Company. Oddio, possiamo anche mettere qualcosa di più vecchio, qualcosa di particolare sicuramente, ma comunque qualcosa che conoscano un po' in tanti. Non dovete pensare solo a voi stessi quando scegliete un disco da cantare ad alta voce, ma dovete pensare anche a quelli che lo ascolteranno e che dovranno cantarlo, quindi devono conoscerlo.

0: voi dei dischi da cantare ad alta voce, poi io e De Biasi selezioniamo attentamente insieme. Mi piace molto Stefano, che ha capito lo spirito del gioco e che ci ha scritto Meganoidi con Z reticoli.
1: Molto bella.
0: Tu la conosci?
1: L'avevo già sentita, può essere.
0: Sì. Allora, cantami come fa. Dai, cantamela, cantamela.
1: La mettiamo da YouTube?
0: No, devi cantarmela, perché se te la ricordi, la devi cantare tu.
1: Non la so cantare.
0: Era ironico il fatto che ha capito lo spirito del gioco, perché...
1: Ah, ok.
0: Meganoidi, Z reticoli, non so quanti la conoscono, capisci? Cioè, bravi Meganoidi, c'è nulla contro di loro, ma la canzone devono conoscerla in tanti. Se non te la ricordi, vuol dire che, capito, il gioco è differente. Infatti abbiamo scelto altri dischi. Altri due dischi da cantare ad alta voce oggi ve li proponiamo, poi scegliete voi, amici. Anche qui devo dire, c'è una un pochino più lenta, l'altra un pochino più veloce, cioè una un pochino più fun, l'altra un pochino...

0: la differenza tra prima e adesso. Prima mettevate due dischi e votate l'uno o il due. Sì. E adesso che cosa è cambiato? Per me è uguale. Cioè, mettete due dischi e dopo che scegliete voi, non ho mica capito. Ciao compagni!
1: Fulvio, hai bisogno di ferie anche tu perché non mi stai attento. Allora, la differenza è che prima i dischi li sceglievamo io, De Biasi, Carlotta, insieme qui però Internos. Qui oggi stiamo facendo la storia. No, scherzo, vi stiamo facendo scegliere a voi il disco, cioè da proporlo. Cioè, voi lo scegliete poi, ma in realtà sugli ascoltatori che propongono dei dischi. Poi scegliamo sempre io e De Biasi tra quelli che ci proponete. Però la verità è che cambia il fatto che li proponete voi. Invece prima accadeva proprio totalmente Internos, quindi non venivano coinvolti gli ascoltatori nella proposta dei dischi. Capito, Fulvio? Siamo. Buongiorno amici, questa è la Family di Radio Company. Come va? Tutto bene? Cambiamo totalmente argomento, ragazzi, perché si parla di telefoni. Sì, non dobbiamo tornare indietro, però cambiamo lo stesso. Però, va bene, ok. Allora, attenzione, perché questa è una domanda che riproponiamo spesso all'interno di alcuni programmi, perché è un argomento che insomma è sempre attuale, in quanto le cose continuano a cambiare. Proprio l'altro giorno parlavo con mia sorella del fatto che la mia nipotina, giustamente, che ha 12 anni, comincia a volere insistentemente il cellulare, anche se lei stessa dice: io lo so che è una cosa che poi mi condiziona, nel senso che poi comincio a guardarlo, l'uso dei social, tutta una serie di cose, però effettivamente le compagne di classe di mia nipote, 12 anni, ce l'hanno tutte il cellulare, ok? Poi non lo so con che regole di utilizzo, nel senso che lì sono i genitori a dire sì social, no social, il telefono lo utilizzi solo tot ore, lo utilizzi solamente per le chiamate d'emergenza, lo utilizzi solamente quando sei fuori casa così mi puoi avvertire se succede qualcosa, c'è la geolocalizzazione attiva da parte dei genitori che così vedono esattamente dove sei fino a una certa età, chiaramente. Però insomma, le cose siccome continuano continuamente, cioè si continua a cambiare, no? Di anno in anno si vede che c'è un'evoluzione, il cellulare che fa sempre più parte delle nostre vite e non solo, anche parte delle vite dei nostri figli. A questo punto la domanda torna di nuovo: innanzitutto, a che età sarebbe giusto dare il cellulare ai ragazzi? Quindi 10, 11, 12 anni, ma soprattutto con che restrizioni? Quindi all'interno del nucleo familiare si parla di più di che età dare il cellulare o le regole con cui dare il cellulare, nel senso che poi viene utilizzato sui social, lasciate che possano guardare i social tipo Instagram o TikTok oppure no, e soprattutto appunto a che età dovrebbe essere dato il cellulare in mano ai ragazzi, ok? Perché i bambini non lo sono più, quando cominciano avere 12 anni sono dei ragazzi, sono in seconda media, prima media, sì. Seconda media, esatto. Tu hai dei nipotini?
2: Io
1: se non sbaglio,
2: tre nipotini. E
1: il più grande quanti anni ha?
2: Il più grande ne ha 13 e ha già il telefono.
1: Ha già il telefono da quanto tempo?
2: Ce l'avrà da un anno.
1: Da un anno, quindi da 12 anni.
2: Circa, sì.
1: Con utilizzo totale oppure con un certo controllo da parte dei genitori?
2: C'è un bel controllo, però fino a un anno fa c'erano parecchi blocchi.
1: Ok.
2: Che poi,
1: ci sta.
2: Esatto.
1: Ci sta. E poi lo sappiamo bene.
2: Comunque.
1: Poi sappiamo bene che quando metti dei blocchi, poi il trucco, l'inganno lo si trova sempre.
2: Loro
1: perché
2: lo sanno,
1: siamo
2: esatto,
1: stati anche noi, ragazzi, vorrei. Ok? Abbiamo anche noi trasgredito alle regole che ci mettevano i nostri genitori, quindi tante volte anche il vietare non lo so quanto sia producente, esatto, per propedeutico per eventualmente ottenere il risultato che si vuole. In ogni caso, da che età dare il cellulare e soprattutto da che età secondo voi, una volta dato il cellulare al ragazzo o ragazza, si deve lasciare la totale libertà di utilizzo? 333 2688 688.

0: Medusa Magnetic qui su Radio Company. Amici, buongiorno, questa è la Family. Allora, età a cui dare i cellulari ai bambini, ai ragazzi, ok? Da che età? Questo studio, poi sondaggio, è andato a vedere che insomma si comincia a dare sempre prima. Ok, quindi magari se prima il limite era 12, adesso è un, poi 11, poi 10, ma con tantissime restrizioni chiaramente. Quindi pian piano poi si accompagna il ragazzo e la ragazza a tutto un percorso che li fa arrivare alla totale libertà dell'utilizzo del cellulare. Ma sentiamo voi.
1: Buongiorno Sisma, buongiorno Family. Io ho due ragazzi, uno di 14 e l'altra di 12. Hanno già il cellulare, entrambi. Però ho Family Link con diversi blocchi, okay. E mi dice tutto, tempo di utilizzo e i vari blocchi su Instagram, tutto quello che fanno, in poche parole, la puoi gestire di te come che vuoi.
0: Sì, sono d'accordo, cioè, sono d'accordo, esatto, seguiti comunque dai genitori, molto attenti a tutto quello che possono fare, toccare, vedere, eccetera. Poi, ciao Sisma e Ale, secondo me non importa l'età, ma serve una buona educazione e affiancamento, perché sappiamo che le cose proibite sono quelle più belle. E ha ragione Chiara da Venezia. Mia figlia aveva 10 anni quando gli hanno regalato, in pratica era in quinta elementare, ma l'abbiamo seguita passo passo. Poi,
2: allora, io sono mamma di un ragazzino di 14 anni. Gli abbiamo regalato il telefono a Natale, quindi in terza media.
0: Sì,
2: ovviamente siamo stati quasi costretti, perché adesso le scuole adoperano delle app apposta per i compiti, per gli avvisi, per i voti, quindi sei quasi costretto a darglielo. Per quanto riguarda cosa può o non può guardare, tanto è sempre sotto controllo.
0: Certo.
2: Abbiamo la possibilità di guardare il telefono di nostro figlio ogni volta che glielo chiediamo. Io vieterei assolutamente tutti i social, a parte WhatsApp ovviamente. Quindi ecco, queste sono le nostre regole.
0: Sì, che anche WhatsApp secondo me deve essere un po' controllato, perché non sai mai chi può scrivere, chi può interagire con il figlio o figlia, d'accordo? Quindi anche quello secondo me va controllato. Vero anche il discorso della scuola, che esige sempre di più l'utilizzo dei cellulari. Però a quel punto io probabilmente... Cioè, allora, c'è la possibilità anche, non lo so, di comprare un tablet, di utilizzarlo solo tramite wifi, quindi senza numero di telefono, non lo so, lo chiedo a voi. 333-2688-688.
3: Radio Company. The summer is magic.

0: Company. Amici e amiche, allora, uso del cellulare ai ragazzi quando, come e perché? I tempi continuano a cambiare sempre di più e, come dicevamo prima, come ci diceva prima la nostra amica, anche a scuola esigono sempre di più l'utilizzo dei mezzi digitali, tra compiti, registro elettronico, collegamenti vari, e quindi probabilmente c'è sempre più bisogno di darlo prima ai ragazzi. Ma sentiamo.
1: Ciao ragazzi, allora, considerando che 28 anni fa io ho avuto il cellulare a 13 anni, io adesso ho una figlia di 9 anni e mi trovo un po' in difficoltà, perché di fatto non è che gli serva il cellulare, però il cellulare è una parte purtroppo integrante della nostra vita e ritengo giusto che imparino ad usarla, e ho il dubbio, il sospetto che dargli ad un'età avanzata magari rischiano di abusarne più di quanto non farebbero dandogli un'età più precoce, che fanno tra virgolette tempo a stancarsi e quindi ad usarlo solo per quello che effettivamente è. E io sono molto indeciso su quale sia l'età giusta in cui dare il telefono a mia figlia.
0: Allora, ci sono due cose però da dire a proposito di questo messaggio. La prima è che 28 anni fa, se non ho capito male, l'inizio del messaggio lui ha detto che 28 anni fa aveva il cellulare, gliel'hanno dato a 13 anni se non sbaglio. Proviamo a risentire, scusa, l'inizio. 28? Ok, ma 28 anni fa, ragazzi, i cellulari non erano quelli che sono oggi. Cioè il cellulare di 28 anni fa aveva 4 tasti, SMS e chiamate. Non avevi i social a portata di mano, non avevi tutto l'accesso che hai oggi a internet. Sì, c'erano i primi con internet, ma non facevi praticamente nulla. E la seconda cosa è che oggi darglielo prima, si stufano? Con tutti i social che ci sono, cioè vedo ragazzi che stanno, ma ragazzi, ma anche adulti che stanno ore e ore sui social, su TikTok, a scorrere reel. Siamo veramente sicuri che si stufino se tu glielo dai in età precoce? Non lo so ragazzi, fate voi, ditemi voi, perché voi siete i genitori, voi avete l'esperienza. A che età avete dato il cellulare ai vostri figli? Ci state pensando in questo momento? Avete dei figli piccoli e non sapete che cosa fare? 333 2688 688. Tra poco torniamo con lo sfigometro.
2: La Family Beach Club.

0: Cambiare è facile, ma a noi piace restare fedeli ai nostri valori.
1: Goppion Caffè, dal 1948, lavora solo i migliori caffè del mondo.
0: Goppion Caffè, bevilo buono.
2: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMB con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.
3: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
4: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.
5: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
6: Ad esempio il generatore Mosa, 2200 watt, motore 4 tempi e a soli 199,90 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
7: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
8: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia. Chase
9: every friend. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare

0: e indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre, ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.

0: Qui su Radio Company mettiamo un attimo in pausa l'argomento di cui stavamo parlando poco fa, perché c'è lo sfigometro.
1: Radio Company.
0: Ariete, giorni spensierati per il vostro cuore. Vi viene facile aprirvi al partner e lasciarvi trasportare dal romanticismo. Sfigometro meno 20 e rotometro 100%.
2: Isma, hai la fibra.
0: Ancora no. Toro, allargare i vostri orizzonti, guardare le cose da un punto di vista diverso vi fa bene e vi sta portando inaspettate sorprese. Sfigometro meno 18 e rotometro 95%. Gemelli, siete in completa sintonia con il partner, trascorrete insieme momenti sereni e molto romantici. Sfigometro meno 19, rotometro 99%.
3: Viva la serenità!
0: Sempre. Cancro, razionali e pratici, ok, ogni tanto però concedetevi di lasciare spazio alla vostra immaginazione e al vostro istinto. Anche sul lavoro potreste rimanere sorpresi dal risultato. Sfigometro meno 16, rotometro 42%.
3: Che sfigata!
0: Leone, passione e la parola la chiave della vostra settimana. Con il partner state vivendo avventure super erotiche. Se siete single godetevela perché durerà poco. Sfigometro meno 20 e rotometro 100%.
4: Ma siamo fuori?
0: Vergine, avete il brutto vizio di chiudervi in voi stessi quando siete in difficoltà. Cercate invece di affidarvi al vostro partner, che può farvi stare sicuramente meglio. Sfigometro meno 14 e rotometro 21%.
4: Vergine!

0: buon momento per essere impulsivi, soprattutto in campo sentimentale. Cercate di pensare bene prima di agire o prima di parlare. Sfigometro meno 7, rotometro 4%.
1: Sisma, sei pronto?
0: Certo.
1: Stai ripassando?
0: Sì. Scorpione, siete pieni di fascino, trasportati da una vena di passione che travolge il vostro partner. Vivrete dei momenti entusiasmanti. Sfigometro meno 18 e rotometro 98%.
2: Sisma, ho un video per te.
0: No, perché? Perché? Sagittario, per fortuna avete il partner a sostenervi. Con la vostra persona del cuore siete diversi, affettuosi, attenti e amorevoli. State proprio bene. Sfigometro meno 19 e rotometro 97%.
3: Sisma! Resta concentrato.
0: Concentratissimo. Capricorno, per il lavoro la settimana scorre tranquilla, senza picchi di nessun genere. Potrà sembrarvi noioso, ma secondo me ci sta. Vi fa stare sereni. Sfigometro meno 17, rotometro 88%.
4: Sisma, palla per te.
0: Vabbè, io ho detto niente, cioè io leggo. Acquario, fate fatica a gestire questi primi caldi, avete energie veramente scarse. Ma voi non lo guardate, studio aperto. Idratatevi che vi fa bene. Sfigometro meno 11 e rotometro 17%.
5: Sisma, alzati e cammina.
0: Pesci, siete un po' melodrammatici. Ma va? Ogni cosa che non va come l'avevate prevista vi fa svalvolare. State calmi, può capitare. Sfigometro meno 14 e rotometro 18%.
6: Ciao Sisma.
0: Ah, vi aspettavo l'altro ciao.
6: Ciao Sisma. Ciao!
0: Ecco,
6: sveglia, sveglia, sveglia! Sveglia, sveglia, sveglia, sveglia!
0: Allora, De Biasi, eccoci. Facciamo il ragionamento per capire qual è il segno fortunato di oggi.
7: Oggi? Dai, tanto lo so che lo sai. Il segno fortunato?
0: Sì.
7: Tenendo conto che...
0: Sì.
7: Ho ascoltato solo il primo segno.
0: Non ci credo, veramente.
7: Il segno fortunato è l'ariete.
0: No!
7: Ma come no? È 100%!
0: Anche il leone lo era, infatti è il segno del leone. Sì! Il segno del leone, il segno.

0: delle, cioè sono le stelle che mi dicono, ok, che comunicano con me. Io devo dire assolutamente, beh, vedi che ti correggono male, vedi, niente Alessandro, oggi, anche oggi hai sbagliato. Sulle note di questo tango arriva il disco alza volume di oggi.
1: Ora alza il volume.

0: Maledetto me, Fulminacci alle 8 e 3 minuti.
1: Radio Company Time.
2: Pesantissimo il bilancio dei bombardamenti notturni russi sulla regione di Kiev. Mosca ha usato missili balistici. Il bilancio provvisorio parla di almeno 15 morti e di decine di feriti. L'integrità dello spazio Schengen è stata preservata grazie alla stretta cooperazione tra Spagna, Marocco e Commissione europea, e quanto ha spiegato ieri al termine del vertice dei ministri dell'interno dei 27 il commissario europeo Brunner. Il terremoto ai Campi Flegrei. Il ministro Musumeci annuncia un primo stanziamento per gli edifici danneggiati a Pozzuoli.
3: Il governo, per riparare i danni negli edifici ricadenti essenzialmente nel comune di Pozzuoli, ha stanziato 100 milioni di euro.
2: L'Italia ancora nella morsa delle ondate di calore, allarme massimo per domani, quando saranno in bollino rosso tutte le 27 città monitorate dal Ministero della Salute. È tutto, buona giornata da Marco Mancini.
4: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app. Radio Company.
5: Spot. Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
6: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
5: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
7: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
5: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.

0: ragazzi, questo è un argomento di cui abbiamo parlato tante volte, ma in realtà siccome di anno in anno le cose cambiano, cambiano veramente alla velocità della luce, ogni anno ci si aggiorna sempre un po' per capire meglio che cosa fare, anche perché vengono sempre fuori cose nuove, succedono cose nuove anche dal punto di vista scolastico, che insomma lo sappiamo, la scuola pretende sempre di più dai ragazzi che venga usato il digitale, quindi al di là del registro elettronico poi anche i ragazzi sono tra virgolette costretti a dover utilizzare l'iPad, il computer, collegarsi per vedere i compiti, una serie di cose che impongono quasi al genitore di dover dare il cellulare al figlio, certo sempre controllato, ma bisogna vedere a che età lo si dà al figlio. Allora innanzitutto, appunto, partiamo da che età sarebbe giusto darglielo, a poi quando lasciargli la libertà completa dell'utilizzo, cioè pian piano probabilmente sempre di più gli si dà la possibilità di accedere ai social in maniera autonoma, gli si dà la possibilità di guardare quello che vuole in maniera autonoma, finché poi a un certo punto, giustamente a una certa età, il ragazzo diventa tra virgolette un pochino più adulto e quindi può gestirsi da solo, ma prima sicuramente vanno fatti degli step, secondo me. Poi sentiamo voi che siete genitori.
1: Ciao, allora ciao. Mio figlio farà 11 anni quest'anno e andrà alle medie a settembre. Avrà a disposizione un cellulare di famiglia e tale telefono rimarrà in casa, non potrà uscire in quanto non ha una SIM e funziona quindi solo in casa, e verrà utilizzato solo per le attività scolastiche, non potrà usarlo per giochi online, social network o altre cose di questo genere, quindi, e lui non ne soffre di questa cosa, anzi.
0: Ok, quindi certo che non ne soffre, va bene, ci può stare, poi sentiamo.
2: Io sono in una situazione un po' diversa perché mio figlio è tanto piccolo ancora, 2 anni e mezzo. Però vi posso dire quello che ci ha detto il pediatra quando siamo andati alle prime visite, le cose, e ha detto che è importantissimo nei primi anni di vita non fargli vedere troppi schermi, e neanche i genitori non dovrebbero usare troppo i telefoni in sua presenza, per due motivi. Uno, perché avere uno schermo davanti lo ipnotizza e quindi non gli permette di imparare a gestire le emozioni, come ad esempio la rabbia o la frustrazione quando tu vuoi dargli qualcosa da mangiare e lui non lo vuole perché non gli piace. Mettendogli uno schermo davanti lui è ipnotizzato e farà più o meno quello che vuoi, però il pediatra ci ha detto che fa molto molto male questa cosa. E la seconda cosa, i genitori non dovrebbero usare troppo i telefoni in presenza dei figli, specialmente quando sono piccoli, perché i figli dopo crescono con la convinzione che il telefono sia più importante di loro, e per questo motivo noi non abbiamo deciso di non avere né televisione e né utilizzare i telefoni in sua presenza.
0: Allora, sono abbastanza d'accordo. Tra l'altro avevo ascoltato un podcast con un altro psicologo dell'infanzia e dell'adolescenza che diceva: noi ci lamentiamo perché i ragazzi vogliono il cellulare, ma ci rendiamo conto che da quando sono piccoli, ma piccoli piccoli piccoli, cioè anche appena nati, siamo lì col telefono che gli facciamo foto in continuazione. Cioè loro si abituano, i bambini si abituano a vedere noi che abbiamo sempre in mano questo dannato aggeggio che si chiama cellulare per fargli le foto. Certo, bello, perché poi raccogli tutte le foto dell'infanzia, di quando cresce, giustamente anche. Una volta però c'era la macchinetta fotografica, non appena gli avevi fatto la foto la macchinetta fotografica la mettevi via. Oggi il cellulare ce l'abbiamo sempre in mano anche per fare mille altre cose, quindi poi ci lamentiamo se loro li vogliono, ma giustamente vedono anche noi utilizzarli in continuazione.
1: 18
0: poi,
1: anni è l'età in cui dare il telefono ai propri
0: 18.
1: figli. Prima si rovinano ed è uno stress estremo per i genitori e per il family link, e poi trovano la password e poi ci entrano e metti il blocco e poi loro riescono a trovare il modo per sbloccarlo e niente, cioè per il discorso compiti non sanno neanche scrivere i compiti sul diario questi figli perché c'è l'app.
0: Eh beh, certo, hai ragione. Ti do ragione anche a chi ci scrive. Si parla tanto di dare o non dare il telefono, ma nessuno insegna come usarlo, perché usarlo, quando usarlo e a cosa serve, o perlomeno a cosa dovrebbe servire. Io ho messo in mano a mia figlia ancora tanti anni fa, quando ancora nessuno conosceva il cellulare, aveva 8 anni. Passo passo gli ho insegnato il bene e il male di un telefono e tutto quello che ne concerne. Però io già lo sapevo usare e all'epoca la gente manco sapeva che cos'era. Se la gente insegnasse ai propri figli dalla A alla Z cos'è un cellulare, forse ci sarebbero meno dubbi. Sono d'accordo anche un po' in questa cosa qua, cioè nel senso, bisognerebbe anche rendere i figli consapevoli di quello che hanno in mano. È uno strumento molto potente, sia nel bene che nel male, quindi rendere consapevoli sia noi stessi che i nostri figli di questa cosa ne gioverebbe sicuramente. 333 2688 688 per i vostri messaggi. Tra pochissimo regaliamo anche dei biglietti.

0: Live Maps qui su Radio Company. Adesso il 10 agosto, amici, noi ci saremo, noi di Radio Company, assieme a Due Punti Eventi, in Piazza Carli ad Asiago per All McKee's Earth, Wind and Fire Experience. Regaliamo due accrediti. Il 10 agosto, per l'appunto, in Piazza Carli, mi raccomando, saremo lì per tantissimi eventi, non solo questo. All McKee's Earth, Wind and Fire Experience, una formazione all stars che riunisce musicisti e voci straordinarie per uno show considerato tra i migliori omaggi alla leggendaria band americana. Ci sarà ad aprire la serata il DJ vicentino Luciano Gaggia con una selezione funky soul che farà ballare e rivivere a tutti l'energia della grande black music. Tutte le info su duepuntieventi.com, i biglietti su Ticket One. Ma adesso ne regaliamo due. Come si fa, amici, a partecipare? Semplicemente mandare un messaggio al 333-2688-688, questo è il modo, con una parola chiave che vi darà adesso il nostro caro De Biasi. Sei pronto? Ce l'hai?
1: Ci sono.
0: Ci sei?

0: Solo Casa rinnova la mostra dei mobili e questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

0: dalla provincia di Venezia. Ciao Chiara.
1: Ciao, ciao a tutti.
0: Buongiorno, come stai?
1: Bene, bene.
0: Tutto bene?
1: Bene,
0: allora, tu stai andando al lavoro, giusto?
1: Esatto, ancora.
0: Ok,
1: sì.
0: Ancora per quanto? Cioè, farai ferie?
1: Farò ferie, ma a fine agosto, quindi ancora molto lunga.
0: Sì, ti capisco molto bene, vero? Al contrario di De Biasi, che invece andrà in ferie dalla settimana prossima. Tra l'altro, so... perché c'è un uccellino che mi ha detto che hai offerto da bere a De Biasi il sabato sera alla serata che abbiamo fatto a Piove di Sacco in provincia di Padova, vero?
1: Sì, è stata una serata pazzesca.
0: Bello.
1: Piena di gente, bellissima. Sì,
0: beh, poi con la musica anni 90, Energia 90, ancora meglio, figuriamoci. Allora, Chiara,
1: esatto.
0: Noi ti aspettiamo ad Asiago il 10 di agosto in Piazza Carli. Ci saranno gli All My Keys Earth, Wind and Fire Experience, quindi ti aspettiamo lì per divertirci assieme. Se arrivi prima, c'è la musica di Luciano Gaggia, quindi DJ set ad aprire tutto il concerto, e sarà una data meravigliosa, soprattutto perché sarà fresco, quindi si starà anche bene.
1: Esatto.
0: Va bene.
1: Chiara, grazie mille.
0: A te, ti aspettiamo lì.
1: Va bene,
0: un
1: grazie
0: abbraccio.
1: Ancora, buona giornata a
0: tutti. Ciao. Radio Company. The summer is magic.

0: Man qui su Radio Company. Amici, buongiorno. Si parla di quando dare i cellulari ai figli, anche perché di mese in mese ormai cambiano le regole, cambiano le cose, quindi ogni tanto un aggiornamento anche tra genitori ci sta, sentiamo.
1: Purtroppo è la scuola che ha rovinato tutto questo processo, perché il cellulare fino a quando è necessario, ma parlo solo praticamente per lavoro, perché per me la necessità è solo quella, il cellulare potrebbero averlo a 18, 19, 20 e quando vogliono. Poi la scuola, l'assurdità totale è che fanno firmare ai genitori parti digitali di non utilizzo, eccetera, eccetera, però poi sono loro che pretendono, come hai detto giustamente tu, per fare il registro elettronico, i compiti e le ricerche e tutto il resto. Cosa succede? Non si limitano a fare solo quello, perché quindi ovviamente poi ci sono i social, bensì attiva tutta la serie di cose che noi sappiamo già poi come vanno a finire.
0: Allora, io non sono del tutto d'accordo con quello che dici tu, nel senso, la scuola si sta semplicemente adattando a un sistema che è digitale sempre di più, ma se noi siamo i primi a pretendere, che ne so, dalla pubblica amministrazione che si digitalizzino, da una serie di enti che si digitalizzino, le istituzioni lo facciano, per non rimanere indietro giustamente con il resto del mondo, è normale che anche la scuola si stia adattando a questo sistema. Cioè, la scuola sta riproponendo alla fine quello che ripropone poi la società. Non puoi far utilizzare carta e penna a scuola e poi a un certo punto il ragazzo, quando ne esce dalla scuola, si trova in un mondo del lavoro che è completamente digitalizzato e quindi completamente distante dalla scuola. Cioè, bisogna comunque educare i ragazzi a convivere con la tecnologia, però è sempre il modo in cui si fa, cioè il modo in cui educhi, appunto, insegni. Probabilmente ci vorrebbero proprio degli spazi, delle lezioni dedicate all'utilizzo della tecnologia. Comunque, sentiamo voi. 333 2

0: ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMB con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.
1: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
2: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
3: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
4: Ad esempio, l'idropittura traspirante Fassa Mortoro, bianca 14 litri e a soli 22,90 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon. Chase
6: every friend. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare

0: indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su Iliad.it.
2: A noi piace mantenere le promesse.
3: Per questo dal 1948 portiamo nella tua tazzina solo i migliori caffè del mondo.
2: Goppion Caffè. Bevilo buono.

0: quando dargli ai bambini, come gestirli, soprattutto perché la scuola esige sempre di più digitalizzazione, quindi non è così semplice impedire appunto l'uso del cellulare. Sentiamo.
1: Buongiorno Family, buongiorno Sisma. La digitalizzazione è indispensabile ormai, e io lavoro nella pubblica amministrazione e mi rendo conto che anzi siamo troppo indietro su quelle cose. Comunque beh, questa è una parentesi. I ragazzini, io ne ho due che sono ancora piccole, perché una ne ha 13 e una ne ha 10. Quella di 13 sì, mi sta facendo un po' impazzire, perché ovviamente social.
0: Certo.
1: Però io lo controllo, il telefono è a mia disposizione, nel senso che controllo cosa scrive, cosa fa, cosa non fa, e ho il parental control e quindi vedo quante ore sta attaccata e dove sta attaccata. Ovviamente la blocco, non ha più di due ore per certe cose, per certe altre tipo la musica la lascia libera. E ripeto, il lavoro dei genitori dobbiamo controllare. Se prima dovevamo controllare quanto stava tanti anni fa, quanto i figli stavano al telefono perché arrivavano bollette straordinarie,
0: giusto,
1: o a chi frequentavano e dove andavano, adesso il mondo è cambiato e quindi dobbiamo stare dietro.
0: Eh sì, purtroppo si è aggiunto anche il cellulare poi.
2: Ciao, sono Barbara di Padova, della rete dei patti digitali Padova e provincia. Sono felice che anche voi state affrontando questo tema. Noi ormai sono anni che combattiamo contro i mulini a vento, e volevo solo aggiungere all'ultimo argomento che hai toccato in merito al sì, bisognerebbe istruire i ragazzi su come usare il telefono. Noi siamo arrivati alla conclusione che sarebbe una cosa che dovrebbe fare la scuola, però nella modalità giusta, perché lì li becchiamo tutti, fra virgolette. Al di fuori noi organizziamo eventi, organizziamo convegni, organizziamo di tutto di più, però ci rendiamo conto che i genitori che partecipano a questi eventi sono sempre molto, molto pochi, e sono sempre gli stessi, purtroppo, perché crediamo tutti di avere in mano la situazione e invece non ce l'ha nessuno in mano la situazione, e qua sta diventando veramente una piaga sociale.
0: Sì, sono d'accordo, anche perché molto spesso purtroppo allora io guardo da esterno, vedo molti genitori o comunque molte persone adulte che non hanno la consapevolezza totale di quello che stanno utilizzando e di come utilizzano il mezzo. Ma giustamente qualcun altro ci scriveva, sì, io ho negozi di telefonia, arrivano gli adulti che non lo sanno tanto usare il cellulare, quindi non lo sanno usare loro, come lo insegnano, come insegnano ai figli ad utilizzarlo? Boh, non lo sapremo mai. 333 2688 688 per i vostri messaggi.

0: sono Emma e anch'io ascolto Radio Company tutti i giorni, anche dalla mia Puglia con l'app. Grande Emma, grazie. Ma che era ragazzi, ci ha lasciato un messaggio perché lei ci ascolta adesso, è in vacanza in Puglia, nella sua Puglia, nel suo Salento, che presto sarà anche il mio, spero al più presto, e quindi ci voleva lasciare questo messaggio. Grazie, insieme a Fabri Fibra, Antidroga, il nostro successo del presente e dal passato, Whitesnake con Is This Love. Ci salutiamo, ci ritroviamo domani dalle 9 alle 11, sempre più matti, anche perché sarà giovedì, che per noi matti del mattinè cos'è se non la vigilia del weekend. E allora domani, tra poco snack, subito le Company News con Vittorio Ferro. Ciao! Su Radio Company sono le 11.
1: Radio Company Time. Radio Company News.
2: Buongiorno da Vittorio Ferro, edizione delle 11 di Company News. Il Consiglio dei Ministri ha approvato la proroga del taglio delle accise sul gasolio di 17 centesimi al litro. La misura, che vale circa 240 milioni di euro, resterà in vigore fino al prossimo 25 agosto. La copertura finanziaria è stata trovata, resta invece esclusa dalla proroga la benzina.

0: Autorità ucraine confermano almeno 17 vittime e numerosi feriti a seguito di un attacco aereo russo nella notte su Kiev e la sua regione. I raid hanno colpito oltre 7 località, causando danni ingenti e incendi in diversi magazzini. Secondo quanto riportato dall'amministrazione militare della capitale, il presidente Zelensky ha dichiarato i sistemi di intercettazione missilistica avrebbero potuto salvare vite umane, sottolineando la necessità di maggior supporto difensivo per proteggere la popolazione civile dagli attacchi. La situazione a Ceuta è sotto controllo, nessuno è stato trasferito nella Spagna continentale, l'area Schengen non è stata interessata, lo ha dichiarato il commissario europeo agli affari interni Brunner al termine del Consiglio europeo di ieri, aggiungendo che l'Unione è pronta a offrire alla Spagna assistenza anche finanziaria. Diversi stati membri stanno collaborando per discutere con i paesi terzi la creazione di hub di rimpatrio. Madrid tuttavia ribadisce il suo no agli hub e chiede all'Italia di revocare la sospensione di Schengen. Terribile incidente stradale stanotte a Benevento, in contrada Ponte Valentino. Uno scontro frontale fra due auto lungo la strada 90 bis è costato la vita a due persone. Un terzo occupante è rimasto gravemente ferito ed è stato portato d'urgenza in ospedale. Le cause dell'incidente sono ancora al vaglio degli inquirenti. L'Italia continua a soffrire per la quarta ondata di caldo anomalo. Oggi 25 delle 27 città monitorate dal Ministero della Salute sono in bollino rosso. E uno studio di Legambiente rivela dati preoccupanti sulle temperature delle superfici. L'asfalto raggiunge una media di 52 gradi con picchi di 62,7. L'indagine evidenzia inoltre una correlazione tra le aree più calde e i redditi medi più bassi. Lo sport europei di nuoto, 5 km di fondo, Gregorio Paltrinieri stamattina a caccia della rivincita. Ieri giornata trionfale per l'Italia. Chiara Pellacani conquista il quarto oro nel trampolino 3 metri, argento per Conte e Pelligre nel sincro dalla piattaforma, mentre Taddeucci e Caponi firmano oro e bronzo nelle 10 km di fondo. È tutto, grazie per l'ascolto, per restare aggiornato stremo.it o scarica l'app.
1: Radio Company News.
2: Tra poco, snack con Leo e Giulie Pego.
3: Sponsored by Supermercati Maxi, Eurospesa, Spacche e Super V. Abbiamo a cuore la tua spesa.

0: anche per Sombro in questo 2026. Che cosa ridi? Perché
1: no,
0: non posso neanche disannunciare un disco,
1: non posso neanche fare
0: una cosa professionale una volta nella vita.
1: Falla.
0: Dicono: non siete professionali. Non lo posso fare. Alza il volume, per favore. Non sento niente. Tanto ormai non siamo professionali. Guarda.
1: Che bello, buongiorno a tutti. Dai,
0: buongiorno, amici, sigla. Che cagnara, ogni mattina.

0: morendo di pelle rossa la settimana scorsa. Sì. E quindi adesso sono tutta. Oh, no, no, no, no.
1: Ma infatti mi chiedevo cos'era questa new entry molto, molto nativa americana.
0: Ho visto uno spettacolo di pelle rossa, non veri pelle rossa, ovviamente. Sì. Reinterpretato.
1: C'era gente colorata e basta.
0: Sì, sì, facevano dei dipinti, però che raccontavano la storia dell'antica India d'America.
1: Sì.
0: E quindi mi è venuta questa cosa. Adesso.
1: Bella, che bello. Entravano in scena, si tuffavano in una vasca di colore, poi uscivano e raccontavano. Che bella questa idea. Fatelo a teatro. Claro. Questo è teatro di ricerca. Certo. Teatro di nicchia, è bella questa cosa.
0: Non l'ascoltate.
1: Perché
0: non
1: no?
0: Fatelo.
1: Vabbè, fatelo su TikTok allora.

0: Lady Gaga con Ariana Grande, questa Rain on Me. Allora, facciamo dei saluti.
1: Assolutamente sì, ci scrivono, non sappiamo i vostri nomi, ma ci scrivono: io e mio figlio ascoltiamo regolarmente, vi ascoltiamo regolarmente da Ibadan in Nigeria. Che bello, siamo arrivati anche in Nigeria, che bello. Sì. Speriamo di aver pronunciato giusto Ibadan. Faccelo sapere in caso, perché sì, ovviamente da professionisti quale siamo abbiamo fatto una ricerca.
0: Ma sì, abbiamo fatto una ricerca. E ci vuole, bisogna usare il nasale proprio finale, Ibadan, così.
1: No,
0: sì, ma anche in mezzo. Ibadan, però tutto uguale, Ibadan, è un po' come il giapponese. Hiroshima, queste cose qua tutte sì, sillabe uguali.
1: Ok, sì,
0: è un po' come quando fai la prima recita a scuola, che sei bambino, che parli tutto così.
1: In realtà stai solo studiando il nigeriano. Quindi, vedi, i bambini, sono precoci.
0: Sono,
1: quindi grazie ovviamente per ascoltarci, un grandissimo saluto e un saluto anche ulteriore e doveroso ad un'altra persona.
0: Sì, assolutamente, Gianluca da Sant'Angelo di Piave di Santo, che ci ascolti.
2: L'estate da mordere.

0: rinnova la mostra dei mobili. E questo significa...
1: imperdibili occasioni!
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

0: 2022, Music for a Sushi Restaurant. Lui è Harry Styles, che tra l'altro, ricordiamo, si è ribaltato anche lui dal palco.
1: Sì, no, lui è scivolato sulla passerella.
0: Sì,
1: così.
0: Ha surfato.
1: Però
0: ha
1: cade
0: surfato.
1: Sempre, o si dimentica il microfono, torna indietro.
0: Sempre un grande spettacolo. Ancora buongiorno amici, le 11:22, state ascoltando Snack. Abbiamo ufficialmente cominciato, Giulia Pego, Leo e Martino. Martino che prima non voleva farci parlare. C'era un saluto doveroso da fare. No, non lo dite.
1: Ma perché lui si vendica, questi sono i suoi mezzi, lui ha i tastini per vendicarsi. Allora,
0: voglielo dire che adesso va di nuovo in pubblicità.
1: Allora no, volevo salutare Gianluca di 10 anni di Sant'Angelo di Piave di Sacco, che ci ascolta tutti i giorni.
0: Sì.
1: Quindi affezionato di Company, grande ascoltatore, quindi
0: lo
1: un saluto da parte
0: nostra.
1: Chissà
0: che riusciremo anche magari a conoscerci, a invitarti, chi lo sa. Detto ciò, abbiamo oggi una cosa da chiedervi, un discorso da aprire.
1: Sì.
0: Abbiamo fatto i primi due giorni, lunedì e martedì, di cacciara.
1: Sì,
0: okay?
1: Ma continueremo a farle, non
0: continueremo
1: vi preoccupate.
0: A farle, assolutamente sì. Però, presi dall'emozione del momento, abbiamo fatto super cacciarona. Oggi invece seri.
1: Sì.
0: Perché dobbiamo capire una cosa.
1: Comunque analitici, perché ci è venuta questo quesito in mente, parlando, discutendo, a proposito di haters,
0: ecco.
1: Ok? Definiamo gli haters le persone che vedono una cosa sui social, oppure anche su vari mezzi di comunicazione e via, e devono assolutamente dire che gli fa schifo. Ecco, questa cosa qua.
0: Noi ci siamo chiesti e ci stiamo scervellando da questa mattina per capire qual è il meccanismo che vi si innesca nel cervello, e ci rivolgiamo anche a voi hater all'ascolto, perché non hater per forza nostri, ma in generale, qual è, e domandiamo seriamente, il meccanismo nel vostro cervello che vi fa dire: ok, sto guardando una cosa, una persona, sto ascoltando una persona, una cosa che non mi piace, aspetta che glielo dico e lo insulto.
1: Ecco, questa cosa, perché è vero, comunque noi siamo un popolo di criticoni, voglio dire, tutti quanti hanno giustamente le proprie opinioni e sanno quello che piace e quello che non piace a se stessi. Però cosa scatta nel dire, dal dire a se stessi no, guarda, questo fa proprio schifo, a dirlo, a
0: perché?
1: Scriverlo direttamente?
0: Perché perdere proprio tempo per fare una cosa, per dire a una persona che non vi piace?
1: Ecco,
0: ma
1: allora
0: che ne frega?
1: Andiamo alla radice dell'hater.
0: Sì.
1: Cerchiamo di capirlo insieme al 3332 688 688. Cioè, ma vogliamo capire. Siamo tutti criticoni, io per prima, però non ho mai scritto.
0: Vedi, io vorrei proprio capirlo. Criticone all'ascolto, hater all'ascolto, facci sapere.

0: Give it to me qui a Company Snack. Cominciamo a sentire qualcosa dei vostri messaggi.
1: Se uno vede che una persona è convinta di una cosa che a noi non sta bene, bisogna dirlo per forza. Bisogna. Se è una cagata assurda, bisogna dirgli che è una cagata assurda. Non so se è da haters o no, però è così.
2: Ma perché okay. tu devi perdere il tuo tempo sì. per dire ad una persona che non conosci che non ti piace?
0: Allora in qualcuno può scattare il che ne so, il senso di ti do una mano. Cioè, ma non
2: faccio niente
0: se
2: del tuo consiglio.
0: Se non te ne accorgi da solo, te lo dico io. È una mission altruistica.
2: Non è una cosa che appoggio, ma posso proprio capire quando andiamo a criticare un personaggio magari controverso, sì. che dice qualcosa di controverso, magari, che cavolo ne so, parla di politica, parla di temi sociali, dice una cosa della quale tu non sei d'accordo, e allora dici: ah, secondo me hai detto una stupidaggine, okay. dovresti fare così così colà. E allora ok, ma quando vedete una stupidaggine, un video stupido, una persona che esteticamente non vi piace, perché doverglielo far sapere e farla star male?
0: Quindi un conto è il dibattito, eccolo, sì. su un tema. Allora il dibattito sul tema sta: la mia opinione è questa, la tua opinione è quella.
2: Un conto è la critica fine a se stessa, giusto perché sei cesso, te lo voglio dire, guarda che brutto che sei. Ma perché
0: comunque hai attirato la mia attenzione.
2: Certo.
0: E io ti dimostro che ti ho guardato.
2: Certo, comunque stiamo snocciolando la cosa. Abbiamo sì. anche messaggi interessanti che vanno effettivamente ad approfondire un po' delle ragioni che potrebbero esserci dietro. Tutto questo tra poco. Vi ricordiamo il numero, se volete, che è il 333-2688-688.
3: Su Radio Company Snack. Come on! L'estate da mordere. Spot.
4: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMP con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.
5: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
6: Ad esempio, lo scaldabagno elettrico Comfy, 30 litri, potenza 1,5 kW, con display digitale e a soli 89 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
7: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
8: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
7: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
9: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare

0: indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.

0: Maître Jean, Jean, est-ce que tu m'aimes? Adesso arriverà il francese. Giulia, hai sbagliato pronuncia.
1: È vero.
0: Non è vero. Maître Jean con est-ce que tu m'aimes qui su Radio Company. 11:42, parliamo proprio di haters. Stiamo cercando di capire perché, qual è il meccanismo alla base,
1: sì,
0: che vi fa dire questa cosa non mi piace. Aspetta che glielo dico e ci aggiungo pure un insulto.
1: Ah, per capire, perché manca l'anello di congiunzione, no? Che ci manca.
0: Sentiamo.
2: In realtà il problema è che se non dico qualcosa di sgradevole, molto probabilmente nessuno mi caga.
1: Ah, ecco. Ok.
0: Questa è una bellissima riflessione.
1: Quindi praticamente è il desiderio di essere ascoltati. Cioè io ti critico, io uguale, io esisto. E quindi
0: sì,
1: posso dire la mia opinione.
0: Però sei un po' uno sfigato.
1: Sei un pochino
0: uno sfigato. Perché se tu, per riuscire a farti approvare dagli altri, a farti vedere dagli altri, hai bisogno di screditare pubblicamente un'altra persona, perché altrimenti non hai altro da far mostrare, altro da far mostrare, altro da far valere, sei un... C'è un problema di base, devi lavorare su te stesso.
1: No, più che altro che c'è una soddisfazione, ecco, che manca da un'altra parte. Il fatto di non poter dire la propria opinione vuol dire che manca un tassello generale.
0: Ma tu,
1: ecco,
0: puoi
1: non
0: dire la tua opinione,
1: infatti, sì.
0: Ma perché l'unico modo per farti valere, farti sentire visto, è dare un'opinione negativa?
1: Anche questo stiamo cercando di capire. Cioè,
0: no,
1: se ce lo
0: effettivamente
1: fossimo detti stamattina non avremmo chiesto aiuto.
0: È vero. No, stavamo anche cercando un pochino sul web, magari per far riferimento anche agli esperti del settore, a psicologi, eccetera, eccetera. Effettivamente alla base di una critica negativa probabilmente c'è quello che dice anche l'ascoltatrice, quindi il bisogno di essere visti,
1: sì,
0: da,
1: sì,
0: qualcuno.
1: Sì, poi c'è anche lo sfogo, no? Cioè, adesso l'ho detto, mi sento meglio. È un po' un qualcosa che se rimane dentro di sé, secondo la psicologia,
0: ma non hai amici
1: stessi
0: con cui parlare?
1: Ma te stesso sei il migliore amico di te stesso.
0: Perché devi dirlo alla persona? Questo non riesco a capire. Poi un altro messaggio dice: ciao, secondo me la gente deve per forza esprimere la propria opinione, a cui nessuno interessa un emerito cavolo, a tutti i costi, senza metterci la faccia. Io per esempio, qua si riferisce a noi, caro Leo, dice: non potrei mai fare il vostro lavoro perché sono iper permalosa e mi prenderei nota di ogni commento negativo e andrei a cercare ovunque per fargli il gesto dell'ombrello davanti alla faccia.
1: Aspetta,
0: è vero.
1: Allora, bellissimo, perché c'è una confessione, dice: io sono uno sfigato ma mi faccio comunque i fatti miei,
0: ecco,
1: e non parlo con nessuno perché schifo chiunque e ho una grandissima autostima. Grande.
0: Bravo, vedi, sei sfigato ma lo riconosci e non te lo fai dire dagli altri,
1: quindi non sei più sfigato, è così.

0: Joel Corey con Whisper. Mi piace questa. Every day.
1: Bella, fatta da te.
0: Potrei andare avanti tutto il giorno a fare questa cosa.
1: Prego.
0: Qua. Vedi, cioè
1: vai,
0: voglio dire,
1: no,
0: io
1: no,
0: mi
1: vai.
0: Esprimo
1: vai.
0: E faccio questa cosa. Every day parla.
1: No.
0: Allora, il sottofondo è fondamentale.
1: Volevamo fare invece, seriamente parlando, una piccola precisazione al messaggio che ci è arrivato prima. Non ci siamo soffermati abbastanza, secondo me, su questa cosa.
0: Scusa.
1: Lei che aveva scritto: non potrei fare il vostro lavoro perché sono super permalosa, mi prenderei nota di ogni commento negativo e vorrei cercarle ovunque.
0: Ma
1: queste
0: noi non
1: persone.
0: Ne abbiamo.
1: Se ti piacerebbe, per forza di cose, un personaggio pubblico, tra virgolette, grande
0: insomma,
1: o piccolo
0: che sia.
1: Chi si espone
0: in ogni caso, in ogni professione.
1: Espone. Certo, noi parliamo ogni mattina per 2 ore in diretta a decine di migliaia di persone, quindi è ovvio che tu non possa piacere a tutti, ci mancherebbe. Ma i commenti...
0: Io ce l'avevo fatto conto.
1: amico mio, no, perché ogni tanto è ovvio che c'è la persona a cui non piace che dice: aspetta che glielo dico che
0: ecco,
1: non mi piace.
0: Sì.
1: Giulia, che schifo. Vabbè, e quindi il fatto su cui mi volevo soffermare è che anche io sono estremamente permalosa, ma molto spesso la critica fatta fine a se stessa non ti fa tanto arrabbiare, ti fa stare male.
0: Quindi tu dici: sei costruttiva, sei un consiglio?
1: Sì, anche se non è richiesto, quindi non vi preoccupate. Però ok, se deve essere una critica costruttiva va bene, ma l'insulto fine a se stesso, fatto tanto per insultare, non sai mai a chi arriva, non sai come la prende la persona. Io ad esempio, per fortuna non ne arrivano tantissimissimi, ma quando arrivano io ci sto male.
0: Certo.
1: Tanto, perché ancora magari non ho imparato a farmi scivolare le cose di dosso, non sai con chi stai parlando.
0: Questo è vero.
1: E il fatto che ci sia uno schermo che ti divide dall'altra persona non ti legittima a vomitarle addosso tutto quello che per strada 100% coniglio,
0: ecco,
1: che non sei
0: vai,
1: altro,
0: sì,
1: non diresti.
0: E qui esce il ghetto.
1: No, e qui mi fermo. Era un invito in realtà a tutte le persone a farsi
0: una pausa.
1: Una pausa riflessiva.
2: Su Radio Company, come on! L'estate da mordere.

0: terra in un luogo magico. Vivi un'esperienza memorabile. Ti aspettiamo a Caribe Bay, il parco acquatico tematizzato più premiato in Italia, dove ogni istante si carica di adrenalina e ogni sorriso diventa un'ondata di emozioni. Scopri biglietti e pacchetti parco più hotel su caribebay.it. Media partner Radio Company.
1: Strimmo, informazione e intrattenimento sempre con te. Vai sul sito o scarica l'app.

0: Ecco, però avrò bisogno di voi. Quindi 3332688688, segnate questo numero, ma intanto le 15 e un minuto, baby.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Oasi Beach Club, Jesolo Venezia.

Amici, buon pomeriggio a tutti quanti, io sono Gio, state ascoltando Company, si incomincia seconda ora dei Pischelli a Mollo in questo mercoledì 5 di agosto, ma adesso ho bisogno di voi. Infatti oggi ho trovato uno di quei piccoli, diciamo, non è neanche tanto un gioco, creerà un bel po' di tensioni tra me e voi questo pomeriggio, cioè questo gioco qua, anche perché effettivamente parliamo di sì gusti personali, ma cercando di essere i più oggettivi possibile, ok? Allora, state attenti perché oggi davvero potremmo arrabbiarci l'un l'altro, però è solo un gioco. Quindi 333-2688-688, l'obiettivo di oggi è nominare un artista o un gruppo musicale che tutti ritengono leggendario ma che per te è sopravvalutato, ok? Mamma mia ragazzi, oggi proprio la tocchiamo pianissimo, anche perché io ho alcuni nomi da fare e mi aspetto già le maledizioni addosso. Ripeto, nominate un artista o un gruppo musicale che tutti ritengono leggendario, che tutti ritengono strepitoso, favoloso, ma per te è sopravvalutato. Io ho chiesto anche a dei miei amici per avere un po' di opinioni e in alcuni nomi, in alcuni gruppi ci rivediamo tantissimo. Per esempio, io la tocco piano, no? Riconosco la grandezza, cioè io nel senso riconosco comunque la fama di quell'artista, riconosco anche magari il suo successo, però per me magari è un pochino sopravvalutato. Per esempio, mamma mia raga, non so se lo sto per dire per davvero. Per esempio raga, per me Vasco Rossi, cioè oh. Allora, fenomenale, tutto quello che volete, cioè ha fatto la storia della musica italiana, ha scritto colonne sonore, ha scritto pagine e pagine della nostra musica, però per me è sopravvalutato, cioè per me basta, veramente non ne posso più. Mi rendo conto di quello che ho detto, mi prendo le responsabilità di quello che ho detto, però cerchiamo di rimanere oggettivi, mettiamo da parte il sentimento, mettiamo da parte il cuore, ma cerchiamo di rimanere oggettivo, dai. 333-2688-688, messaggi scritti vocali, ripeto, nominate un artista o un gruppo musicale che tutti ritengono leggendario, ma che per te, ma che per voi, appunto è sopravvalutato. Adesso invece Jason Derulo.

0: ho detto Vasco Rossi fa schifo, assolutamente no. Che poi magari passa questo messaggio qua, no, ne riconosco l'importanza dal punto di vista musicale, grandissimo artista tra l'altro, che è ancora capace veramente di infiammare gli stadi, di fare i concerti nonostante l'età, quindi nulla, nulla da dire su questo. Io ritengo soltanto che sia leggermente sopravvalutato, poi possiamo parlare di tutto quello che volete, infatti oggi mettiamo da parte il cuore ma cerchiamo di essere proprio oggettivi, quindi nominate un artista, un gruppo musicale che tutti ritengono straordinariamente fenomenale, ma secondo voi appunto magari è un po' sopravvalutato. Allora, innanzitutto mi sono arrivati un sacco di Gio concordo anch'io, perfetto, ok, sì raga, Vasco Rossi è stato l'unico esempio, penso lo stesso per esempio di che cavolo ne so, di Taylor Swift, ok, cioè pop star internazionale, grandissima artista, però io faccio sempre il gioco di nominatemi 5 canzoni di Taylor Swift che vi vengono in mente, cioè allora io dico altra cosa, artista incredibile, fenomenale, sempre se vogliamo rimanere nel panorama italiano, ultimo, ok, ultimo, e sapete bene che qualche settimana fa ha fatto 250.000 persone a Tor Vergata, quindi voglio dire, non è sicuramente la mia opinione a giudicare o a cambiare le reference su un artista, ritengo soltanto che secondo me, secondo la mia personale opinione appunto, determinati artisti siano sopravvalutati, vengano effettivamente pompati un po'. Andiamo avanti, qualcuno dice Pink Floyd, io non sono d'accordo, però vabbè, alla fine raga, tutti possono dire la propria. Pink Floyd, ciao Pischello, vai, inizio io, i Maneskin. Qualcuno, lo sapevo che dicevi Vasco. Ah, no, no, non me la sono presa. Dai, sto scherzando. Dai, non puoi prendertela per una roba del genere. Beh, effettivamente i Maneskin, ma i Maneskin hanno fatto una roba molto tattica, cioè sono riusciti per un momento a riportare il rock nel panorama italiano. Poi, non sono dei veri rocker, magari non condividiamo le scelte stilistiche della loro musica, su questo possiamo essere d'accordo, però indubbiamente hanno segnato un brevissimo momento della nostra musica dove il rock per qualche istante, parlo proprio di rock italiano e poi vabbè anche non solo perché cantano in straniero, appunto è tornato leggermente in auge. Dai, 333-2688-688, domanda davvero un po' bastarda, me ne rendo conto, nominate un artista o un gruppo musicale che tutti ritengono leggendario ma che per te è proprio sopravvalutato. A tra poco.
1: Your summer, your experience. Pischelli Amollo on Radio Company.
2: Pischelli Amollo.

0: imperdibili. E questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

0: diretta nostra su Company 15 e 19. Amici, ancora buon pomeriggio. Dai, oggi si gioca veramente ad una game che ci sta mettendo l'uno contro l'altro, ma va bene lo stesso. Infatti l'obiettivo è quello di mandare un messaggio scritto vocale al 3332688688, e l'obiettivo è nominare un artista che tutti ritengono fenomenale ma che per voi magari appunto è sopravvalutato. Tralasciando per un attimo Vasco, perché veramente adesso tutti che stanno tirando fuori Vasco Rossi, tutti che stanno tirando fuori gli stessi cantanti, ci sono un po' di vocali e vabbè, in alcuni casi saranno appunto delle ripetizioni.
1: Grande!
0: Sì.
1: Avrei detto anch'io Vasco Rossi.
0: Ecco appunto.
1: Effettivamente non se ne può più.
0: Dai,
1: una
0: vabbè.
1: Palla.
0: Vabbè.
1: Ciao da Federica.
0: Vabbè Federica. Oh raga, non l'ho detto io almeno.
2: Ciao Radio Company.
0: Ciao, grandissimo.
2: Sì, mi sa che questo dibattito si era già sollevato sul discorso di Vasco Rossi.
0: Ah sì?
2: Io sono un grande fan di Vasco Rossi, mi
0: sì.
2: piace moltissimo,
0: okay.
2: ha segnato un pezzo di storia della mia giovinezza, della mia infanzia. Resta il fatto che adesso è diventato molto commerciale, mi è andato un po' giù. Resta il fatto comunque che ha segnato una storia sulla mia vita.
0: Certo,
2: e
0: quindi ok.
2: Riconosco che è un grande artista.
0: Certo.
2: Comunque, tornando al discorso, per me è Bruce Springsteen, il boss,
0: ah,
2: chiamato
0: vedi.
2: Il boss, è qualcosa di eclatante, però per me non è nulla di che.
0: Okay.
2: Bravo, un grande artista anche
0: certo.
2: quello, però chiamarlo boss non
0: ti
2: mi sembra così tanto.
0: Ti sembra un po' eccessivo. Comunque questo è lo spirito giusto, cioè nel senso riconoscere la grandezza di un artista, ma appunto ammettere che personalmente magari questo sia un po' sopravvalutato. Poi
3: adesso mi tiro l'ira di tutti quanti.
0: Certo, anche
3: Vasco
0: tu.
3: Vasco è sopravvalutato. Io ho due palle di quelli con Vasco. Mamma.
0: Che poi il problema molte volte non è tanto il cantante in sé, ma i fan, quelli che lo difenderanno sempre a spada tratta. È vero, perché alla fine sono magari più loro che ti stanno un po' sui gabbasisi rispetto al cantante stesso. Poi sentiamo un po'.
4: Ciao Joe.
0: Ciao.
4: Allora, per me sono gli ex Maneskin.
0: Ah, beh no,
4: cioè,
0: okay.
4: Non li ho capiti sinceramente. Non capisco la grande notorietà che hanno avuto,
0: certo.
4: le grandi opportunità che hanno avuto in suonare in diversi concerti per artisti grandissimi.
0: Sì, è vero.
4: E
0: sì.
4: sinceramente proprio non li ho capiti, una bravissima cover band secondo me.
0: Beh sì, diciamo che loro hanno avuto davvero la possibilità, mi pare anche Rolling Stones, di aprire il concerto e molti altri. Qualcun altro dice, va bene Vasco, Madonna, addirittura Madonna, mamma mia raga, questa è veramente toccata piano. Poi Jessica Wan scrive, ciao Joey, Rammstein sono un gruppo fenomenale ma ultimamente un po' tanto sopravvalutato. Qualcun altro nomina anche per esempio il grande Giovanotti, che a me piace tantissimo, veramente tanto, però riconosco che magari un pochino dai, 333-2688-688, nominate un gruppo o un artista, mi raccomando, cerchiamo di uscire anche dalla nostra comfort zone, cioè andiamo anche verso l'estero. Nominate un gruppo o un artista, musicalmente parlando, che magari tutti ritengono fenomenale, ma per voi forse è un pochino sopravvalutato.

Eva Max con Torna su Company. Altri artisti secondo voi sopravvalutati, ma che comunque ne riconosciamo alla fine l'importanza dal punto di vista musicale. Allora qualcun altro dice Jovanotti, ok. J-Ax, due cantanti sopravvalutati, entrambi hanno una voce fastidiosa. Ah, che cavolo, dai. Poi K-pop, qualcuno scrive, vabbè, ma Giulia, K-pop un po' troppo generale. Laura Pausini? Laura Pausini. Allora, per quanto riguarda Laura Pausini... Oh cavolo, quanto è difficile fare sta roba. E cioè, allora, grandissima artista, tutto quello che volete, grandissima artista, secondo me urla un po' troppo ogni tanto, ma questi sono... Oh, che non me ne vogliano, perché veramente Laura, ti amo, sei bravissima, tutto quello che vuoi. Però a me dà fastidio quando un artista, per esempio, interrompe il concerto per parlare, per dire cose. Che nel senso, va benissimo se lo fai ogni tanto, però lei è diventata tra l'altro anche virale per quello che magari stava riprendendo con il telefono e a lei non stava bene, quell'altro che poi quelle cose lì. Poi, ciao Company, secondo me Madonna, ok, abbastanza borderline. Biagio Antonacci, proprio non lo sopporto, detesti delle canzoni alla voce, ok. Giovanotti era meglio 20 anni fa, va bene. Bene, tutti i trapper sono sopravvalutati? No, secondo me non è vero, non sono sopravvalutati i trapper, cioè nel senso, sono sicuramente del momento, qui non si parla di sopravvalutarli. Ciao, senza ombra di dubbio quello che ha vinto Sanremo. Ok, Saldavinci, poi, ciao Joe, ma anche tu, con questo caldo. Ah, con questo caldo, Joe, Vasco, ma allora che tu possa passare le serate in compagnia di Gigi D'Alessio, ti posso dire 50.000 lacrime, no, non era la sua, no, la domenica d'agosto quanta neve che cadrà, ti posso dire magari ad agosto, poi. Poi Jovanotti e Ligabue, altri due che proprio non riesco a sopportare. Per esempio, per me Ligabue e Vasco Rossi fanno un pochino parte più o meno della stessa cerchia, no? Cioè nel senso che due artisti incredibili della Madonna, però un po' X. Vuoi mettere Litfiba, dice qualcuno? Non lo so, Antonella. Dai, 333-2688-688, vi aspetto, artisti, gruppi musicali fenomenali, ma che magari voi ritenete un pochino sopravvalutati. Here we go!

0: Nico Heinz, Fabio De Magistris, J'adore su Company, ovviamente anche Victor. Le 15.36, molto velocemente altri messaggi. Stiamo facendo danni, qualcuno scrive: ciao, secondo me ultimamente Katy Perry e anche Beyoncé. Avete ancora un po' di tempo, 333-2688-688, artisti fenomenali che chiaramente la gente, il gruppo, la maggior parte delle persone ritiene dei fenomeni, ma che magari secondo voi sono un pochino sopravvalutati, sia artisti singoli che gruppi musicali. Mi raccomando, aspetto le vostre risposte.
1: No, te la vai a cerca, mamma mia.
0: Hai ragione.
2: Go. Your summer, your experience. Fiscalia Mollo on Radio Company.
3: Fiscalia Mollo. Spot.
4: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
5: Con Visioner di Radio Company il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
4: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
5: Più attenzione, più interazione, più risultati.
4: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner. Scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
6: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMB con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.
7: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
5: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
8: Chase every friend.
9: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare

0: e indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it. Compa!

diretta con Weekend su Company. Amici, ultimi 15 minuti, ancora buon pomeriggio da Joe, state ascoltando i Pischelli a Molle in questo mercoledì 5 di agosto. Qualche altro nome, qualcun altro dice, a proposito di artisti fenomenali forse un pochino sopravvalutati, qualcuno dice anche Jennifer Lopez, rientra Katy Perry, qualcun altro ancora che menziona Madonna, qualcuno che addirittura dice i Doors, ragazzi, che chiaramente hanno fatto la storia, no? Però alla fine indubbiamente hanno dato un contributo alla musica, a quelle che sono state le pagine appunto della musica, della nostra storia, della storia un pochino mondiale, però obiettivamente secondo alcuni potrebbero essere un pochino sopravvalutati. Vasco, che raga, sta tornando praticamente in pole position, ho capito, è stato il primo nome che ho detto, ma non pensavo potesse in un certo senso fare tutto questo successo. Dai, avete ancora un po' di tempo, 333 2688 688.

0: dare Coca-Cola su Company, amici. Dai, ultimi 10 minuti, ultimi messaggi con i quali in realtà vorrei lasciarvi. C'è qualcuno che dice band della Madonna, sicuramente, però per me un pochino sopravvalutati, per esempio i Queen. Apriti cielo per davvero, raga. I Queen, per quanto mi riguarda, intoccabili. Poi ultimi due messaggi vocali che vorrei mettervi, perché sono praticamente due estremi. Sentiamo.
1: Comunque, secondo me Vasco Rossi non può essere definito sopravvalutato.
2: Sì.
1: Può non piacere, okay, può avervi stufato, ma non, certo, può essere definito sopravvalutato, perché comunque ha fatto la storia, poi, certo, è stato il primo a portare il rock,
0: sì, sì,
1: in,
0: sì,
1: Italia. Vende ancora tuttora,
0: sì, sì, sì, assolutamente,
1: tour, fa tour e vende biglietti come ancora nessun altro, quindi non è sopravvalutato. Può non piacere, può sicuramente non piacere. Secondo me uno sopravvalutato non è definita leggenda,
0: certo,
1: è Mahmood.
0: Ok, super rispettabile, insomma, il tuo punto di vista, cioè nel senso è vero, alla fine può non piacere, però indubbiamente i numeri parlano, e da questo punto di vista nessuno può dire nulla. Poi,
3: ciao ragazzi, io continuo imperterrito a darvi il mio parere, cioè? E vi dico una cosa molto semplice, che il Blasco, come lo chiamano tutti, è un bravissimo paroliere, ma secondo me è molto sopravvalutato come cantante.
0: Ah,
3: io non l'ho mai sopportato e mai lo sopporterò.
0: Okay.
3: Così come purtroppo non sopporto la buonissima, secondo me, Laura Pausini,
0: okay,
3: ma comunque alla fine è una voce sopravvalutata, e quindi da qui Giorgia tutta la vita e tutta, vabbè, la vita ancora.
0: Ok, per te Giorgia. Amici, grazie per i vostri pareri, ci sentiamo domani sempre alla stessa ora per capire se tutti siamo vivi. Non vorrei mai che questa sera, questa notte, capitasse qualcosa a qualcuno per i pareri espressi.
4: Your summer, your experience. Scaliamolo on Radio Company.
5: Scaliamolo!

0: terra in un luogo magico. Vivi un'esperienza memorabile. Ti aspettiamo a Caribe Bay, il parco acquatico tematizzato più premiato in Italia, dove ogni istante si carica di adrenalina e ogni sorriso diventa un'ondata di emozioni. Scopri biglietti e pacchetti Parco più Hotel su caribebay.it. Media partner Radio Company.
1: Strimmo, informazione e intrattenimento sempre con te. Vai sul sito o scarica l'app. Oh.

0: qui a Radio Company in Brutti ma in costume, dove oggi vi abbiamo chiesto se conoscete qualche parola di una lingua che ovviamente non parlate e che vi rimane in testa o che comunque conoscete.
1: Ci scrivono Saeba.
0: Saeba.
1: Sì, questo vuol dire difficile. Però non ha scritto in che lingua, non lo so.
0: No, infatti.
1: Non lo so. Poi Koan, Cebi e Barzov. Sarebbe ti amo in polacco.
0: Ah, minchia, tutto sto casino vuol dire ti amo.
1: Siamo sicuri? Siamo sicuri che vuol dire
0: che ci
1: questo?
0: Fate dire le parolacce nelle lingue straniere.
1: Secondo me sì. Sentiamo.
2: Sola in sloveno significa scuola. Quando sono andato a curarmi i denti in Slovenia lo trovo scritto per strada sola e non capivo cos'era. Poi ho scoperto che significava scuola.
1: Sì, è vero.
0: Vabbè, in Croazia anche cestarina c'è scritto.
1: Sì, è vero.
0: È il pedaggio.
1: Ah, pedaggio, pedaggio. È vero, sì, sì.
0: È il pedaggio, pedaggio.
1: Sentiamo.
3: Ragazzi, la parola che a me viene più facile da rispondere quando uno ti dice come la va, e io gli dico con si, con sa, cese, l'ho imparata a scuola, e quindi questa mi è rimasta. Però poi ogni tanto gli dico con si, con sa, come l'insalata, come la va. Buona giornata, saluto dallo studio.
1: Come l'insalata, hai capito? Hai capito la battuta?
0: Della serie Il genio all'improvviso.
1: È francese comunque, no? È francese.
0: L'insalata?
1: No, quella è russa. Sentiamo, dai.
4: Ma tacco musuri, hai un bel culo in Swahili.
0: In Swahili.
1: Oh, bello questo. Questo mi piace particolare, sì. Particolare. Beh, sentiamo.
5: Ciao brutti, io so due parole in arabo che però non mi ricordo l'una dall'altra in cosa differenzia. Praticamente una si riferisce al membro, che non so se è rabba, e l'altra, beh, insomma, il superiore, che è zabba.
0: Il superiore?
1: Il superiore cos'è?
0: Che cosa?
1: Il cervello.
0: Parlate in codice comunque,
1: sì,
0: ragazzi.
1: Infatti,
0: certe volte non vi capiamo, veramente.
1: Vabbè, dai. Comunque grazie.
0: Grazie, sì.
1: Comunque grazie a Carlo Donato, non si guarda in bocca.
6: Radio Company Time.
7: Radio Company ha scelto Zanzibar Music Beach, lungomare Adriatico, sottomarina.

0: My Body Isn't Ready, il disco di Summer qui a Radio Company, brutti ma simpatici, zero problemi
1: e zero discussioni.
0: E adesso cosa facciamo, uomo?
1: Ci fermiamo.
0: A tra poco.
2: Brutti, brutti ma in costume su Radio Company.

Terra Caribe Bay, un mondo di emozioni, scivoli spettacolari e divertimento senza fine. Scopri tutte le offerte su caribebay.it. Media Partner Radio Company.

0: brutti mai più. Noemi, tu cosa fai questa sera qui a Radio Company in brutti ma in costume?
1: Oh, attenzione, azione, oggi, questa mattina, della capitaneria di porto e dei vigili urbani, ok? Nella spiaggia di Lido Marini, Marina di Ugento, nel Salento.
0: Salento.
1: Quindi hanno fatto un'azione, diciamo, si sono...
0: Sì, come le teste di cuoio.
1: Le teste di cuoio, esatto, della sabbia. Cosa hanno fatto? C'è un'abitudine che io non conoscevo, che è quella di posizionare sdraio e ombrelloni la sera prima.
0: Nella spiaggia libera.
1: Nella spiaggia libera, esatto.
0: La sera prima,
1: perché tu arrivi la sera che non c'è nessuno, metti la tua roba, quello lì è come prenotato, capito?
0: Sì, lo so, a meno che qualcuno non se la porti via.
1: Ma lì evidentemente, cioè, è una consuetudine. Cioè, se trovi lo sdraio di qualcuno non glielo freghi, oppure glielo freghi e stai zitto. Però in ogni caso li mettono la sera prima, mettono già tutti. Il giorno dopo vanno lì e sono a posto. Questa cosa non si può fare.
0: Ah no?
1: No, che non si può fare.
0: Non si può.
1: No, dai, non si può. Non si può fare, ma mi pare che è una cosa obiettivamente logica. Cioè, non è che tu ti puoi accaparrare di qualcosa.
0: No, capito? Poi magari arrivare alle 10 del mattino con calma.
1: No, esattamente, cioè tu puoi lasciare sdraio e ombrellone, però devi utilizzarli in quel preciso istante, altrimenti è semplicemente occupazione di un suolo che non è tuo e che non puoi occupare.
0: Cioè, allora se vai lì alle 10 ci devi anche dormire. No, non puoi lo stesso.
1: Non puoi perché non si dorme in spiaggia.
0: Ah, non si può?
1: Non si può,
0: non si può.
1: Comunque 400 euro, 400 euro di multa,
0: Quanto?
1: Sì, e un signore ha detto: "Guardi, mia moglie è disabile, quindi io vengo qui la sera prima a mettere".
0: Esatto. E loro hanno detto: "Ok, 600".
1: No, ha detto: "Dov'è la moglie?". La moglie non c'era.
0: Ah, ok.
1: È fatalità.
0: È andata a fare una passeggiata.

0: Chinatown, Harrison Durr qui a Radio Company e ora altri 30 secondi con Vittorio Ferro.
1: Le cronache estive offrono storie singolari come questa. Una vincita da 1 milione di euro ha rischiato di finire in un compattatore dei rifiuti. È accaduto a Bitonto, Bari, dove un uomo aveva gettato per errore il biglietto vincente di una lotteria istantanea. In ricevitoria aveva letto la dicitura non pagabile, interpretandola come una mancata vincita, quando invece indicava un premio troppo alto per essere riscosso sul posto. Capito l'errore, grazie ai familiari, è scattata una vera corsa contro il tempo per rintracciare il sacchetto già raccolto. Gli operatori della società dei rifiuti, dopo ore di ricerca, alle 5:30 del mattino hanno recuperato il tagliando quasi intatto. Per festeggiare hanno poi comprato un altro gratta e vinci, vincendo altri 50 euro.
0: Francesco Gabbani ha parlato del suo tour estivo. Mi dà l'occasione per ripercorrere le tappe fondamentali della mia carriera, dalla prima vittoria a Sanremo Giovani nel 2016 con Amen. Sarà un susseguirsi di canzoni più note intervallate da chicche che il pubblico non conosce, a meno che non sia un mio seguace sfegatato. Assisterete a un concerto sincero, genuino, si suona dal vivo alla vecchia. Arriva Summer Funk.

0: Some Funk, Francesco Gabbani, e tra poco qui a Radio Company, brutti ma simpatici, arriva quella cosa là.
1: Esatto, il nostro gioco Cervelli in fuga, rimangono tre categorie e rimane, come so, come al solito, anche oggi un buono carburante SMP del valore di 50 euro.
0: Molto bene, a tra poco.
2: Su Radio Company, brutti ma simpatici diventa brutti ma in costume.
3: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMP con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.
4: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
5: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
4: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
6: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
7: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
6: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carni d'Infast con carnitina. Carni d'Infast, l'energia che fa per te.
2: Company. Company. Disc. Company. Disc. Company. Disc.

0: Elvis Cross Amsterdam, Luisa Sonza, Willy William, Mai Oh Mai.
1: Questo era il nostro Company Disc. E adesso un successo della tua estate, marchiato Radio Company.

0: po' a Mamacita qui a Radio Company, brutti ma simpatici, che poi diventa brutti in costume in questo periodo perché fa caldo.
1: Ma in costume.
0: E adesso, sì, giusto. E adesso attenzione perché arriva anche Cervelli in fuga.
2: Brutti ma simpatici e San Marco Petroli presentano Cervelli in fuga. Cervelli in fuga.
0: Anche questa sera proviamo a regalare ai nostri ascoltatori, o meglio un ascoltatore o un'ascoltatrice, 50 euro di buoni carburante San Marco Petroli,
1: che potrebbero approfittarne in quanto vincitori per mettere nella propria automobile, se a benzina, la F101, che è quella speciale che nasce dalla ricerca di San Marco Petroli, che a vista la qualità ottanica aumentata consente di esaltare le prestazioni di auto e in particolare moto.
0: Molto bene, allora vediamo le categorie rimaste. Energy Drink, bodybuilding, sì. Che sono un po' correlate queste
1: due cose, sì, che tra l'altro tu conosci perfettamente.
0: Come no, guarda. E poi Alfa, il cantante, il cantante. Allora, 333-2688-688, WhatsApp scritti e basta, sì, meglio così, perché in questo modo potrete decidere voi quale sarà la categoria più votata del giorno e ovviamente provare a rispondere alla domanda che è correlata alla categoria più votata del giorno. Vi daremo tre opzioni di risposta, A, B o C. Se la risposta è giusta, 50 euro di buoni carburante San Marco Petroli diventeranno vostri.
1: Sì.
0: Allora, 333-2688-688, Energy Drink, Bodybuilding e Alfa.

0: dito nella piaga. E adesso vediamo la seconda parte di Cervelli in fuga.
1: Sì.
0: Abbiamo Riccardo al telefono.
1: Sì.
0: Che fa un lavorino proprio di quelli che in questo periodo.
1: Riccardo, cioè, di Verona fa uno dei lavori più belli del mondo.
0: Un lavoro
1: in questo
0: proprio
1: periodo
0: freschissimo. Proprio.
1: Perfetto. Proprio.
0: Fa l'asfaltista.
1: L'asfaltista.
0: La mattina, cioè, esci di casa che è bello, cioè bello in carne. La sera, sì, arriva a casa che è tipo dentro in blister.
1: Pesa 10 kg di meno.
0: Esatto.
1: Sì.
0: Riccardo, buonasera. Ciao.
1: Ciao.
2: Ciao, buonasera.
0: Come stai, Riccardo?
2: Sciolto.
1: Sciolto, ma scusa, state lavorando lo stesso in questo periodo?
2: Sì, ovviamente sulle fasce orarie corrette, però il caldo si fa sentire già appena si esce di casa la mattina, quindi cambia poco.
1: Considerato che ci sono 26-27 gradi alle 4 di notte, non
0: a
1: è che...
0: Ora, a che ora inizia a lavorare, Riccardo?
2: Intorno alle 6 della mattina.
0: 6 della mattina.
1: Alle 6.
0: 6 della mattina.
1: È già tardissimo.
0: Sì, diciamo che già alle 9 e mezza il sole è già bello, bello caldo.
1: Sì,
0: immagino,
1: sì, sì.
0: Quindi,
2: siamo già oltre i 30 gradi, anche 32.
0: Va bene.
1: E poi consideriamo che la sfa. Che temperatura. Che temperatura.
0: Sì, si lavora.
1: È il bitume, credo. Quello che viene. L'asfalto, insomma.
2: Dai. 160 e 180 gradi.
0: Ah, no, beh, quindi ci fai la pizza sopra.
1: No, quindi poi ti allontani, ti allontani e fresco.
0: È fresco.
1: Dici, oh,
0: sì. Perché non ci avevamo pensato prima?
1: Quasi mi metto la giacca a vento perché senti che è fresco.
0: Va bene, allora, Riccardo, la categoria che hai scelto è Energy Drink. Ok, e capiamo anche perché, tra l'altro.
1: Esatto, ne ha bisogno, ne ha bisogno per restare in piedi. Senti, sto per farti la domanda, poi ti do le tre alternative di risposta, A, B e C. Ovviamente soltanto una è quella giusta. Poi dirò via con il tempo, da lì ai 10 secondi. Mi raccomando, non farli scadere. Tutto chiaro?
2: Chiarissimo.
1: E allora, attenzione, perché ci mettiamo le ali e facciamo la domanda della categoria Energy Drink. Hai capito, no? Ti mette le ali.
0: Sì, guarda, Jerry Scotti a te proprio.
1: Sì, mi fa una pippa. Okay. Allora, quale amminoacido è presente nella maggior parte di Energy Drink? A, la lisina. B, la glutammina. C, la taurina. Via con il tempo.
0: E beh, è facile, è facilissimo.
2: La taurina.
1: La taurina?
0: La taurina, esatto.
1: La taurina, la taurina. Come dice il nome,
0: ti crescono le corna.
1: Come dice il nome, ti fa crescere le corna.
0: Esatto. Bravo. Bravo, bravo Riccardo, bravo. Complimenti, 50 euro di buoni carburante San Marco Petroli meritati. Ti arriva a casa una scheda magnetica con dentro appunto 50 euro. Ed è una scheda che potrai utilizzare nelle stazioni di servizio SMP
1: e affiliati.
0: Esatto, bravo Riccardo, ciao.
1: Ciao.
2: Ciao, grazie.
3: Ultima Simpatici e San Marco Petroli hanno presentato

0: Tame Impala e Jenny Dracula, e adesso ci sono gli ultimi 30 secondi con Vittorio Ferro.
1: Un'occhiata al tempo: domani inizialmente soleggiato salvo qualche annuvolamento sulle Alpi, tra Sicilia e Calabria, tra tarda mattina e pomeriggio nubi in aumento su rilievi con rovesci e temporali sparsi sulle Alpi orientali, più isolati sulle Alpi centrali, lungo l'Appennino centro-meridionale e nell'interno delle isole. Possibili fenomeni di forte intensità, la sera precipitazioni insistenti nel settore alpino centro-orientale, ma in probabile estensione verso le pianure tra Veneto e Friuli, ancora caldo intenso. È tutto, grazie per l'ascolto, per restare aggiornati stream.it o scarica l'app.
0: Grazie Vittorio Ferro, a domani
2: su Radio Company. Brutti ma in costume.

0: One Live.
1: Siete su Radio Company, questo è One Love One Live. Piccola pausa, tra poco parleremo del teatro della produttività.
2: One Love One Live.

Terra, Caribe Bay. Un mondo di emozioni, scivoli spettacolari e divertimento senza fine. Scopri tutte le offerte su caribebay.it. Media Partner Radio Company.

0: One Live.
1: Amici, buonasera, benvenuti, questa è Radio Company, questa è Walla Walla Live. Prima vi ho anticipato che avremmo parlato del teatro della produttività. Vi è mai capitato al lavoro di dover far finta di lavorare? Perché non avevate comunque nulla da fare, le vostre mansioni le avevate svolte, i vostri obiettivi raggiunti nella giornata, ma purtroppo, siccome siete magari pagati a ore, dovete rimanere in ufficio, dovevate far finta comunque di far qualcosa per far vedere comunque al capo che non stavate fermi. Ne parleremo tra poco.
0: One Love, One Live on Radio Company.

All'interno di Walla Walla Live, in questa prima mezz'ora, dalle 20 alle 22 su Radio Company, stiamo insieme fino appunto alle 22. Vi stavo parlando prima di questo teatro della produttività. Vi è mai capitato appunto di dover far finta di fare qualcosa, di lavorare, di essere presente, perché magari i vostri compiti li avevate già fatti, i vostri obiettivi raggiunti durante la giornata, eppure bisognava dimostrare comunque al capo di fare qualcosa. In un sondaggio che è stato fatto da questa società di analisi su 1000 dipendenti statunitensi a tempo pieno, il 43% dichiarava oltre 10 ore settimanali di attività fatte soprattutto per apparire produttivo. Che cosa significa? Riunioni non necessarie, messaggi inviati per mostrare presenza, attività amministrative allungate o priorità scelte perché più visibili al capo. Anche eventualmente guardare semplicemente lo schermo del computer senza dover far nulla. L'83% ammetteva almeno uno dei comportamenti elencati nell'anno precedente. Vi è mai capitato al lavoro di dover far finta di fare qualcosa? Se volete raccontatecelo, 3332 688 688. One love, one live.

0: One Live.
1: Karol G, Manu Chao, viaggiando por el mundo, va a chiudere la prima mezz'ora di One Love, One Live.
2: One Love, One Live.
0: On Radio Company.
3: Spot. Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
4: Con Visioner di Radio Company il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
3: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
4: Più attenzione, più interazione, più risultati.
3: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner. Scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
5: Cambiare è facile, ma a noi piace restare fedeli ai nostri valori.
6: Goppion Caffè. Dal 1948 lavora solo i migliori caffè del mondo.
5: Goppion Caffè. Bevilo buono.
7: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMB con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.
8: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
9: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
10: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
11: Company.
12: Radio Company.
0: Radio Company, One Love, One Live.
1: Inizia così la seconda mezz'ora di One Love, One Live. Siete su Radio Company, amici. Tra pochissimo parliamo di ex. Il ritorno degli ex. Sarà giusto, non sarà giusto? Tra poco ne parleremo. Intanto Gaia con Bossa Nostra.
2: One Love, One Live on Radio Company.

fare i Wall of One Live assieme a me, che sono Enrico Sisma, filo alle 22, stiamo insieme, stiamo parlando di ex, perché a quanto pare c'è stato un sondaggio fatto su oltre 22.000 persone che ha rilevato che il 44% aveva interrotto una relazione e poi provato a ricominciare con appunto l'ex, quindi prima ci si lasciava e poi dopodiché ci si riprovava, cosa che è piuttosto comune comunque, perché magari c'è ancora un affetto, c'è ancora un volersi bene, magari si prova anche a cambiare alcune volte, alcune persone ci riescono addirittura. Comunque tornare con un ex è più comune di quanto sembri. In un sondaggio appunto il 44% lo aveva fatto almeno una volta, uno su cinque addirittura più volte. Naturalmente il dato non ci dice se il secondo tentativo sia durato o sia finito esattamente come il primo. Insomma, questo ce lo dovete dire voi amici: tornare con l'ex è una buona cosa? C'è qualcuno di voi a cui è andata bene? Oppure la minestra riscaldata non vale assolutamente la pena? One love, one live on Radio Company.

terra in un luogo magico. Vivi un'esperienza memorabile. Ti aspettiamo a Caribe Bay, il parco acquatico tematizzato più premiato in Italia, dove ogni istante si carica di adrenalina e ogni sorriso diventa un'ondata di emozioni. Scopri biglietti e pacchetti Parco più Hotel su caribebay.it. Media Partner Radio Company.

0: Lady Gaga con Dirty Runway. Qui su Radio Company c'è One Love One Live.
1: Radio Company Time.
0: Radio Company ha scelto Marina Club, Jesolo Lido.

0: One Love One Live qui su Radio Company. Abbiamo aperto anche la seconda ora da passare assieme. Tra pochissimo parliamo di serie TV curative o terapeutiche.
1: One Love One Live on Radio Company.

0: One Live.
1: Siete su Radio Company, questo è Walla One Live. Tra pochissimo parliamo di quegli show, quelle serie TV che sono terapeutiche per noi quando siamo un po' giù di morale, quando magari ci siamo lasciati con il partner, oppure semplicemente abbiamo litigato, oppure abbiamo avuto una giornata storta al lavoro. Nel frattempo, Samurai J, Flamenco Paranoia.
2: One Love, One Live on Radio Company.

0: Radio Company.
1: Radio Company. One love, one live.
2: Sapete che cos'è la coperta di Linus? La coperta di Linus è quella famosa coperta che un po' ti consola, è un po' come il pupazzo oppure il peluche che avevamo da bambini e che abbracciavamo quando eravamo tristi. Ed è esattamente così che funzionano le serie TV consolatorie, quelle serie TV che si chiamano praticamente comfort show. Perché rimettiamo le serie TV che conosciamo già magari battuta per battuta, tipo Friends, quelle serie leggere come How I Met Your Mother oppure Big Bang Theory, che ci danno un po' di serenità e ci fanno staccare la testa invece di guardare serie nuove? Semplicemente perché sono cose che conosciamo già, sono cose che sappiamo già dove portano, sono cose che troviamo appunto in comfort zone, e queste le utilizziamo proprio quando abbiamo avuto una giornata storta, abbiamo avuto una lite con qualcuno, anche con il partner. Utilizziamo queste serie per ritrovare un pochino di serenità. Qual è la vostra serie comfort zone?
1: One Love, One Live on Radio Company.

0: One Live.
1: Noemi, tu cosa fai questa sera qui su Radio Company? Questo è One Love, One Live. A tra poco.
0: One Love, One Live on Radio Company. Spot.
2: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
3: Con Visioner di Radio Company il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
2: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
3: Più attenzione, più interazione, più risultati.
2: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner. Scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
4: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
5: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
4: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
6: Company. Company Disc.

0: Cross Amsterdam, Luisa Sonza, Willy William, Mayo Mai.
1: Questo era il nostro Company Disc. E adesso un successo della tua estate, marchiato Radio Company.

0: One Live.
1: Questo è One Live, siete su Radio Company. L'ora di cena è passata da un po', però insomma parliamo di pasti, e di pasti soprattutto che riguardano gli italiani. Un italiano su cinque a quanto pare non guarda TV o telefono finché sta mangiando, invece a quanto pare 4 italiani su 5 lo fanno. Non lo so che abitudini avete voi, comunque io mi rendo conto che da generazione in generazione sono cambiate le cose, perché quando ero a casa con i miei genitori la cena era sacra e non si poteva assolutamente accendere la TV e si doveva rimanere a tavola. Certo, eravamo anche una famiglia numerosa. Mi rendo conto che invece adesso con la mia fidanzata abbiamo la tendenza ad accendere la TV quasi come distrazione, o comunque perché parliamo già durante la giornata di tantissime altre cose. Forse la cena una volta era il momento di ritrovo per la famiglia, per poter parlare e discutere di quello che era successo durante la giornata. Che tipo di abitudini avete voi? Avete la tendenza ad accendere la TV finché mangiate, durante il pasto, durante il pranzo, durante la cena, oppure guardate il telefono? 333-2688-688 per farcelo sapere.
2: One Love, One Live on Radio Company.

0: esatto, Maso Paradiso agitare Coca-Cola chiude così l'appuntamento di One Love One Live. Noi ci sentiamo domani mattina puntuali dalle 6.30 con la Family d'Enrico Sisma. È tutto, una buona serata, ciao.
1: Radio Company Time.
0: Radio Company ha scelto Tenue Beach, Chioggia, Venezia.
1: Radio Company presenta Fluido, Fluido, Fluido, l'aperitivo creativo, la nuit version, la musique, Stefano Conte.
2: Like he woke up one day, decided this was it. Time to move on. Time to let life fly and close that chapter. Had a spark of a start, and we left it in fractures. I would have done anything for you.

0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
4: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.

0: Anche tu ti svegli nel cuore della notte, controlli il frigo anche se sai già che è vuoto.
1: Che fretta c'era, maledetta.
0: Balli sotto la pioggia senza musica e soprattutto senza l'ombrello.
2: Sì, sì.
0: Il karaoke in macchina da solo al semaforo, ti guardano tutti ma non te ne frega niente. Rispondi alla voce del telepass quando si apre la sbarra e ti dice grazie. Allora sei proprio matto, sei uno di noi, i matti del

0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
4: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
5: Radio Company Boutique. Radio Company Boutique.